Sapeva tutta la verità. Il vecchio che vendeva carte e numeri, però tua madre è stata dura da raggiungere, lo so che senza me non c'era differenza, saresti comunque nata, ti avrebbe comunque avuta. Non c'era fiume quando l'amai e non era propriamente ragazza, però penso di avere fatto del mio meglio e così a volte guardo se ti rassomiglio. Lo so che non è giusto, però mi serve pure questo. Poi ti diranno che avevi un nonno generale e che tuo padre era al contrario un po' anormale. E allora saprai che porti il nome di un mio amico, di uno dei pochi che non mi hanno mai tradito, perché

scelto di sbagliare. Perché? Perché vincere significa accettare. E se arrivo, vuol dire che a qualcuno può servire. E questo lo dovessi mai fare. Tu questo non me lo perdonare. E figlia, figlia, non voglio che tu sia felice.